Figaro. Son quoi? Figaro. Son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, con pochissime sono con le torri, nessuno attacca, la città, la città, la città, la città, la città. Amo Figaro, bravo bravissima, amo Figaro, bravo bravissima, te fortuna mancherà. Amo Figaro, bravo bravissima, amo Figaro, bravo bravissima, te fortuna, te fortuna.